Signo Padre, si è esauriva della pace, la gaia del divino, che nel cielo tu è